0: of rhythm and dance with me.
1: Benvenuti e benvenute all'appuntamento del venerdì sera su Radio

0: onda, una radio, un mare di musica e ritmo sempre con te.
1: A Radio Studio X sono le ore 4, in punto.
2: Radio Studio X, la radio di chi ama la musica dance.
3: Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana, in FM sui 99.2 MHz, oppure in onde medie. 1485 kHz per Livorno e Costa Tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e Provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!
1: A Radio Studio X sono le ore 4, in punto.
4: Buongiorno da Radio Studio X, buongiorno da Sabrina, ben sintonizzati sulle nostre frequenze e benvenuti all'ascolto del Buongiorno Musica, che anche oggi per 60 minuti sarà dedicato alle cover, cioè a quelle canzoni riadattate, riproposte. Però può darsi che vada in onda la cover, come può darsi che vada in onda l'originale. Tutto dipende dall'anno d'uscita, dalla versione, naturalmente, perché in alcuni casi magari l'originale è troppo melenso, invece la versione successiva, il riadattamento è più brioso. Comunque vedremo nel corso del programma e perché no magari potremmo mandarle in onda entrambe per fare un confronto, ed è proprio quello che facciamo con la prima canzone in programma, che è di Bonnie Tyler, 1988, e dopo 3 anni l'ha incise anche Cher, 1991, quindi se la matematica non è un'opinione. E allora iniziamo il Buongiorno in Musica con Save Up All Your Tears.

po' indecisa, mi piacciono entrambe, sono due voci abbastanza simili, anche l'arrangiamento non è che sia molto diverso, però forse preferisco la versione di Cher che abbiamo ascoltato nell'ultimo minuto, sì, più o meno sì. Era la prima canzone, le prime due canzoni che hanno aperto il Buongiorno in Musica, che è dedicato alle cover. E per la prossima canzone non cambiamo solo genere ma anche decennio, 1963-1970. L'originale era di un compositore statunitense, ma non solo, un percussionista mambo e Latin Jazz. Il suo nome era Tito Puente e la canzone in questione è Oye Como Va, che però ascoltiamo nella versione dei Santa.

abbastanza simili ma diverse. Possibile, sì, perché la versione di Tito Puente era un pochino più malinconica rispetto a quella invece proposta dai Santana, per non parlare poi di alcuni assolo di chitarra e di altri strumenti. Ma basta così. Beh, passiamo alla prossima canzone, una canzone melodica, un brano che è stato portato al successo nel 1971 dal gruppo statunitense, una rock band che si chiamava Crazy Horse, band di supporto a Neil Young. La canzone in questione si intitola I Don't Want to Talk About It, 1971, ma ascoltiamo la versione di Rod Stewart, 1989.

Facciamo sfumare la versione di Rod Stewart e passiamo ad un brano invece un pochino più frizzante. Sì, 22 anni di differenza fra l'originale e la versione invece riadattata. 1967, Tommy James and the Shondells, che in quel decennio non so quante canzoni hanno sfornato, perché ne ascoltiamo ben due di questo gruppo americano nel corso del Buongiorno in Musica di oggi. E invece poi nel 1989 è stata riproposta questa canzone da Tiffany, quindi le ascoltiamo entrambe per curiosità, un assaggino dell'originale e poi la cover.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
1: Quante volte ci scervelliamo cercando di capire determinate cose e in alcuni casi non ne vale proprio la pena, come nel caso della prossima canzone, del titolo Crimson and Clover. Praticamente vuol dire cremisi e trifoglio, una canzone che ha avuto un grande successo negli anni 60, sempre di quel gruppo cui accennavo prima, di cui abbiamo ascoltato la canzone, Tommy James and the Shondells. Ho detto che ne hanno spornate diverse. Bene, questa canzone è stata poi riproposta in lingua italiana con Soli si muore, questo nel titolo, da Michele e da Patrick Sampson. La versione originale del 1968 di Tommy James and the Shondells è poi stata riproposta nel 1981 da Joan Jett and the Blackhearts. Ascoltiamo entrambe le versioni, ne vale proprio la pena.

Eh beh, sono due versioni diverse, molto più melodica la prima, anche se abbiamo ascoltato neanche 30 secondi, la seconda invece è più roccheggiante. Crimson and Clover, cioè cremisi e trifoglio. Ma qual era il significato di questa canzone, di questo titolo? Eh beh, qualcuno naturalmente si è preso la briga di domandarlo al compositore, al paroliere, e lui ha detto: semplicemente per il titolo ho scelto il mio colore preferito, cremisi, e il mio fiore o pianta preferita, il trifoglio. Ma tu guarda, e ci vuole tanta fantasia. La prossima canzone, salto di palo in frasca, continuiamo col programma, col Buongiorno in Musica e con le cover, è un brano di un duo statunitense, composto, formato dal cantante Daryl Hall e il musicista e produttore John Oates, e si chiamavano Hall and Oates, semplicemente, e nel 1980 incisero un brano intitolato Every Time You Go Away, che è stato poi riadattato da Paul Young, con lo stesso titolo naturalmente, ma con un arrangiamento diverso. Ascoltiamo entrambe le versioni, un assaggino dell'originale, e poi terminiamo la canzone con la cover di Paul Young.

bella, perché sono uguali ma sono diverse, l'avevo già detto. Mi sto ripetendo? Penso di sì, me l'avevo detto in precedenza per un'altra cosa. No, nel senso che la prima è molto molto languida, ecco, diciamo così, e la seconda un pochino più ritmata. Comunque, possono essere belle entrambe. Era Every Time You Go Away nella versione originale e poi la cover di Paul Young. La prossima canzone invece è di un produttore, compositore che scrisse molti brani soul di grande successo anche per le Supremes. Si tratta di Lamont Dozier. 1977 uscì questo singolo intitolato Going Back to My Roots, riproposto nel 1987 dal gruppo di Odyssey.

Sì, siete sintonizzati sulle frequenze di Radio Studio X e sta andando in onda il Buongiorno in Musica, però senza notizie curiose. Ci sono io, Sabrina, ancora per 30 minuti circa, con le cover. Mettiamo ancora a confronto due canzoni, più esattamente una canzone dei Chairmen 1970 e la versione di Kylie Minogue del 1992, Give Me Just a Little More Time.

Ho detto solo metà nome del gruppo canadese che ha inciso l'originale di questo brano. Erano i Chairman of the Board. Avevo dimenticato metà nome, però io non ho niente contro i Chairman of the Board, però devo dire che la canzone in questione, la versione di Kylie Minogue, è un pochino più carina, dai, diciamo la verità, anche perché la voce del cantante sembrava che lo strozzassero, non ce la faceva arrivare alla nota. Vabbè, forse era una mia impressione o comunque era la sua caratteristica. Questo ormai è passato remoto, quindi dimentichiamoci Chairman, dimentichiamoci Kylie Minogue e proseguiamo invece con una canzone del 1972 riproposta l'anno successivo in versione italiana da Patti Pravo. Di cosa sto parlando? Di Walk on the Wild Side. Questo è il titolo in inglese, mentre in italiano non ha niente a che vedere, traduzione proprio libera, I giardini di Kensington. Dunque, bisogna dire che molte volte, per quanto riguarda le cover, soprattutto quelle italiane, le versioni italiane, non potendo adattare la metrica, la lingua, insomma fare delle traduzioni, i testi venivano completamente stravolti, come in questo caso. Mentre la versione originale di Lou Reed parlava di condurre una vita trasgressiva fuori dalle regole, invece la versione italiana è tutt'altra cosa, perché parla di questi giardini londinesi, Kensington, simbolo dell'eterna fanciullezza, cioè praticamente il rifiuto di Peter Pan a voler crescere. Lasciamo perdere la versione italiana e ascoltiamo Lou Reed.

Credo proprio che l'unica cover di questa canzone di Lou Reed, Walk on the Wild Side, sia la versione italiana di Patti Pravo. Non sono riuscita a trovare altre cover, no, altri riadattamenti. Comunque, non è che sia una cosa molto importante, delle volte ce ne sono a decine, ecco, canzoni che vengono riproposte, riadattate. Invece questa no, si è fermata lì con Patti Pravo. Andiamo avanti con 1993, un gruppo britannico degli M, perché riproposero un brano di Dennis Edward e Syda Garrett intitolato Don't Look Any Further del 1984.

Anche stavolta ho messo metà nome del gruppo e mi devo preoccupare, penso proprio di sì. Erano gli M, sì, però occorre aggiungere M People, questo gruppo britannico che ha riproposto questa canzone intitolata Don't Look Any Further. Tormentoni, tormentoni, 1979, parliamo di Umberto Tozzi e Gloria. Ebbene, questa canzone nel 1982 è stata riproposta in lingua inglese da Laura Branigan ed è rimasta nei primi posti nella classifica delle Hit Parade, della Hit Parade, per decine di settimane. Eh sì, quindi però ascoltiamo il tormentone in lingua italiana, dai, tanto non è che c'è da impararla a memoria. È orecchiabilissima ed è uno dei più grandi successi di Umberto Tozzi, Gloria.

Io ho sempre pensato che i testi di Umberto Tozzi siano abbastanza ermetici, nel senso che si capiscono poco, però avranno un significato. Io non lo so, Gloria, stavo leggendo che gioca sul doppio senso fra il nome femminile e il concetto, invece la parola gloria come riscatto e successo. Vabbè, invece quella inglese no, è tutta un'altra cosa. La versione inglese parla di una gloria, di una donna di nome Gloria che conduce una vita frenetica e stressante. Vabbè, se volete farvi del male cercate un significato a queste canzoni, io mi limito invece ad ascoltarle così, a canticchiarle come vengono vengono. Ma torniamo agli anni 60, più esattamente al 1963. Era un decennio d'oro per una cantante britannica, il cui pseudonimo, adesso non voglio dire il nome per intero, era Dusty Springfield. Una cantante famosissima nel Regno Unito, ma non solo, con canzoni di grande successo che poi sono andate anche oltre manica. Una di queste canzoni è I Only Want to Be With You, che è stata riproposta nel 1977 da Bay City Roller e poi nel 1988 da Samantha Fox. Io direi di unire le due voci femminili.

0: Fatti sentire. Dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
1: La mia modesta opinione, molto modesta, per questa canzone non è che si sono poi stravolti tanto per fare la cover, è rimasta quasi tale e quale. Sì, hanno aumentato un po' il ritmo, per il testo non c'era bisogno neanche di cambiare una virgola, visto che entrambe erano in lingua inglese, e comunque sono stati abbastanza fedeli, molto fedeli all'originale di Dusty Springfield, che però abbiamo ascoltato nella versione di Samantha Fox, I Only Want to Be With You. Ma concludiamo il nostro Buongiorno in Musica con una canzone che ebbe un grande successo, e restiamo negli anni 60, nel 1961. Era di un trio di fratelli cubani, Los Hermanos Rigual, e si intitolava Quando Calienta el Sol. Ebbene, c'è una storia da raccontare, perché questa canzone è stata riproposta da un trio italiano, creato appositamente da una casa discografica, perché all'epoca volevano sfruttare la moda delle canzoni della musica latinoamericana, e guarda caso Quando Calienta il Sol era proprio quello che ci voleva. Quindi crearono questo trio chiamato Los Marcellos Ferial, che erano di Bergamo, alta o bassa non lo so, però li spacciarono per messicani, li facevano viaggiare con le macchine, quelle lunghissime americane targate Messico, e li facevano fare la tournée. Ebbene, con questo stratagemma ebbero un grande successo e arrivarono primi in classifica nella Hit Parade. Incredibile come hanno aggirato la canzone originale. Beh, io sono sicura che la metà della popolazione italiana all'epoca pensava che la versione originale fosse quella dello Marcellos Ferial, però oggi grazie a internet si scoprono tanti altarini, una grande fonte di informazioni che prima non esisteva. Vabbè, comunque concludiamo il discorso e andiamo in onda Los Hermanos Rigual, un assaggino, e poi una cover del 1988 incisa da Luis Miguel, sì, il messicano, quello di Noi Ragazzi di Oggi.

0: pronto. Il Buongiorno in Musica termina, ma non finisce qui naturalmente la programmazione di Radio Studio X. Continuate a seguirci, scaricate la nostra applicazione e auguro a tutti una buona giornata. Noi come sempre da Sabrina, ciao, al prossimo Buongiorno in Musica.
1: Dance Rotation. Con
2: DJ Clever,
3: il più bel DJ del mondo.
4: Simply Clever.

0: A Radio Studio X sono le ore 6 e un minuto.
1: Radio Studio X e Anca Flash presentano Trailers in FM.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: I Minion sono tornati!
12: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
12: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Trailers in FM.

0: un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio, ciao.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Radio Studio X, la storia della musica con...

0: Radio Studio X sono le ore 7 e 20 minuti.
1: 2 minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Ci sono verità che si nascondono proprio dove tutti guardano, protette da un silenzio collettivo che nessuno osa rompere. E poi arriva qualcuno che quel silenzio non lo accetta, che continua a fare domande anche quando le risposte fanno paura. Un appassionante thriller d'esordio sul conflitto tra modernità e tradizione, tra uomo e ambiente. Una storia che racconta cosa siamo disposti a sacrificare per difendere ciò che ci definisce, un luogo, un amore, un'idea di giustizia. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli. Su 2minutiunlibro.it gli autori trovano tutto ciò che serve per dar voce al proprio libro. Quello di oggi si chiama I luoghi a cui appartieni di Chiara Donadi. Alève des Alpes è un piccolo paese che vive grazie a un'unica industria e al turismo. Una valle di poco meno di 3.000 persone in cui la giovane avvocata Teresa arriva con l'incarico di supervisionare la costruzione di una diga, un progetto sostenuto da una potente famiglia locale, i Touré. Teresa, ambiziosa e desiderosa di farsi notare, svolge l'incarico con determinazione, ma presto si rende conto che il lavoro è più complesso e oscuro di quanto sembri. Come mai i Touré promuovono la costruzione della diga? Cosa c'entra con il progetto Pietro Berton, un maestro di sci morto sulle piste una notte dell'inverno appena trascorso? E perché Andrea, un amico di Pietro con cui Teresa ha iniziato a vedersi di nascosto, sembra volerla dissuadere dall'indagare? La situazione si complica quando il gruppo ambientalista Wild Mountains arriva ad Alève des Alpes, determinato a fermare la costruzione della diga. Ma la loro causa, giusta, diventa rapidamente il pretesto per una serie di contrasti dalle conseguenze imprevedibili. E per scoprire la verità, Teresa dovrà mettere a rischio tutto ciò in cui crede. Di Chiara Donadi, I luoghi a cui appartieni. In libreria da Marsilio.
4: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
5: Ehi Marty, presto! Dobbiamo andare nel futuro e ascoltare Juice con Rob Zancanelli. Non me lo voglio perdere!
6: Hai un evento da festeggiare? Compleanno, anniversario, promozione o una semplice dedica? Compila la tua playlist di 10 canzoni dance, indicando da dove ascolti e chi saluti all'indirizzo mail juice.djrob@gmail.com. Oppure nella sezione dedicata dell'app scaricabile dal sito www.radiostudiox.it per i dispositivi Android. Per tutti gli altri clicca Ascolta la radio dal sito e ci ascolti in tutto il mondo. Juice va in onda il sabato alle 14.30 e altre repliche nella settimana.
5: Ehi Marti, grande Giove! Sento connettiti!

0: A Radio Studio X sono le ore 7:31.
1: Fronte depressionario determina condizioni di spiccata instabilità al nord e su parte del centro. In mattinata precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud con sole prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
3: Welcome to the world of rhythm and dance with me.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: A Radio Studio X sono le ore 8 e un minuto.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze

0: metropolitana e comune di Firenze. Buon viaggio.
1: Ciao, sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X. Ciao, un abbraccio.

Con il patrocinio del Comune di Crespina Lorenzana, le associazioni Crispis e Consorzio Vivavisti Toscani vi attendono domenica 20 settembre dalle ore 15 alle 20 alla Fiera di Cenaia, dove troverai mercatini, auto e trattori d'epoca, mostre fotografiche e tanto altro. E nel pomeriggio in Piazza di Vittorio la musica di Radio Studio X con Carlo Raffalli DJ. Degustazioni vini e prodotti locali, non mancate. A Cenaia domenica 20 settembre.

0: fronte depressionario determina condizioni di spiccata instabilità al nord e su parte del centro. In mattinata precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud con sole prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Psst. Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Trailers in FM.
14: A partire dal 9 di maggio, alle ore 20. E il mercoledì alle ore 18. 3DJ Skins su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Dance Rotation con
1: DJ Clever,
2: il più bel DJ del mondo.
3: Simply Clever. Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-777-8060.
4: A Radio Studio X sono le ore 9:31.
5: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
6: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. Spostandoci sulla Fipilin in direzione Firenze, 1 chilometro di coda per lavori tra Interporto Toscano Ovest e Interporto Toscano Est. Sempre verso Firenze per incidente tra San Miniato ed Empoli Ovest, 4 chilometri di coda tra Montopoli Valdarno e San Miniato. Ancora verso Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci, code a tratti pure tra Cascina e Pisa Nord-Est, ma in direzione mare. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
7: Stai ascoltando Radio Studio X, la colonna sonora della tua giornata.
8: Con il patrocinio del Comune di Crespina Lorenzana, le associazioni Crispis e Consorzio Vivavisti Toscani vi attendono domenica 20 settembre dalle ore 15 alle 20 alla Fiera di Cenaia, dove troverai mercatini, auto e trattori d'epoca, mostre fotografiche e tanto altro. E nel pomeriggio in Piazza di Vittorio la musica di Radio Studio X con Carlo Raffalli DJ. Degustazioni vini e prodotti locali, non mancate. A Cenaia domenica 20 settembre.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. Spostandoci sulla Fipilì in direzione Firenze, un chilometro di coda per lavori tra Interporto Toscano Ovest e Interporto Toscano Est. Sempre verso Firenze per incidente tra San Miniato ed Empoli Ovest, 4 chilometri di coda tra Montopoli Valdarno e San Miniato. Ancora verso Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci, code a tratti pure tra Cascina e Pisa Nord-Est, ma in direzione mare. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Due minuti. Estate! Un libro.
4: Ci sono verità che si nascondono proprio dove tutti guardano, protette da un silenzio collettivo che nessuno osa rompere. E poi arriva qualcuno che quel silenzio non lo accetta, che continua a fare domande anche quando le risposte fanno paura. Un appassionante thriller d'esordio sul conflitto tra modernità e tradizione, tra uomo e ambiente. Una storia che racconta cosa siamo disposti a sacrificare per difendere ciò che ci definisce, un luogo, un amore, un'idea di giustizia. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli. Su 2minutiunlibro.it gli autori trovano tutto ciò che serve per dar voce al proprio libro. Quello di oggi si chiama I luoghi a cui appartieni, di Chiara Donadi. Alev des Alpes è un piccolo paese che vive grazie a un'unica industria e al turismo. Una valle di poco meno di 3.000 persone in cui la giovane avvocata Teresa arriva con l'incarico di supervisionare la costruzione di una diga, un progetto sostenuto da una potente famiglia locale, i Touré. Teresa, ambiziosa e desiderosa di farsi notare, svolge l'incarico con determinazione, ma presto si rende conto che il lavoro è più complesso e oscuro di quanto sembri. Come mai i Touré promuovono la costruzione della diga? Cosa c'entra con il progetto Pietro Berton, un maestro di sci morto sulle piste una notte dell'inverno appena trascorso? E perché Andrea, un amico di Pietro con cui Teresa ha iniziato a vedersi di nascosto, sembra volerla dissuadere dall'indagare? La situazione si complica quando il gruppo ambientalista Wild Mountains arriva ad Alev des Alpes, determinato a fermare la costruzione della diga. Ma la loro causa, giusta, diventa rapidamente il pretesto per una serie di contrasti dalle conseguenze imprevedibili. E per scoprire la verità, Teresa dovrà mettere a rischio tutto ciò in cui crede. Di Chiara Donadi, I luoghi a cui appartieni, in libreria da Marsilio.
3: A Radio Studio X sono le ore 9:40. Radio Studio X.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Buongiorno da Radio Studio X, buongiorno da Sabrina, ben sintonizzati sulle nostre frequenze e benvenuti all'ascolto del Buongiorno Musica, che anche oggi per 60 minuti sarà dedicato alle cover, cioè a quelle canzoni riadattate, riproposte. Però può darsi che vada in onda la cover, come può darsi che vada in onda l'originale. Tutto dipende dall'anno d'uscita, dalla versione, naturalmente, perché in alcuni casi magari l'originale è troppo melenso, invece la versione successiva, il riadattamento è più brioso. Comunque vedremo nel corso del programma, e perché no, magari potremmo mandarle in onda entrambe per fare un confronto, ed è proprio quello che facciamo con la prima canzone in programma, che è di Bonnie Tyler, 1988, e dopo 3 anni l'ha incise anche Cher, 1991, quindi se la matematica non è un'opinione. E allora iniziamo il Buongiorno in Musica con Save Up All Your Tears.

sono un po' indecisa, mi piacciono entrambe, sono due voci abbastanza simili, anche l'arrangiamento non è che sia molto diverso, però forse preferisco la versione di Cher che abbiamo ascoltato nell'ultimo minuto, sì, più o meno sì. Era la prima canzone, le prime due canzoni che hanno aperto il Buongiorno in Musica, che è dedicato alle cover. E per la prossima canzone non cambiamo solo genere ma anche decennio, 1963-1970. L'originale era di un compositore statunitense, ma non solo, un percussionista mambo e Latin Jazz. Il suo nome era Tito Puente e la canzone in questione è Oye Como Va, che però ascoltiamo nella versione dei

abbastanza simili ma diverse. Possibile, sì, perché la versione di Tito Puente era un pochino più malinconica rispetto a quella invece proposta dai Santana, per non parlare poi di alcuni assolo di chitarra e di altri strumenti. Ma basta così. Beh, passiamo alla prossima canzone, una canzone melodica, un brano che è stato portato al successo nel 1971 dal gruppo statunitense, una rock band che si chiamava Crazy Horse, band di supporto a Neil Young. La canzone in questione si intitola I Don't Want to Talk About It, 1971, ma ascoltiamo la versione di Rod Stewart, 1989.

Facciamo sfumare la versione di Rod Stewart e passiamo ad un brano invece un pochino più frizzante. Sì, 22 anni di differenza fra l'originale e la versione invece riadattata. 1967, Tommy James and the Shondells, che in quel decennio non so quante canzoni hanno sfornato, perché ne ascoltiamo ben due di questo gruppo americano nel corso del Buongiorno in Musica di oggi. E invece poi nel 1989 è stata riproposta questa canzone da Tiffany, quindi le ascoltiamo entrambe per curiosità, un assaggino dell'originale e poi la cover.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
1: Quante volte ci scervelliamo cercando di capire determinate cose e in alcuni casi non ne vale proprio la pena, no, come nel caso della prossima canzone, del titolo Crimson and Clover. Praticamente vuol dire cremisi e trifoglio, una canzone che ha avuto un grande successo negli anni 60, sempre di quel gruppo cui accennavo prima, di cui abbiamo ascoltato la canzone, Tommy James and the Shondells. Ho detto che ne hanno sfornate diverse. Bene, questa canzone è stata poi riproposta in lingua italiana con Soli si muore, questo nel titolo, da Michele e da Patrick Sampson. La versione originale del 1968 di Tommy James and the Shondells è poi stata riproposta nel 1981 da Joan Jett and the Blackhearts. Ascoltiamo entrambe le versioni, ne vale proprio la pena.

E beh, sono due versioni diverse, molto più melodica la prima, anche se abbiamo ascoltato neanche 30 secondi, la seconda invece è più roccheggiante. Crimson and Clover, cioè cremisi e trifoglio, ma qual era il significato di questa canzone, di questo titolo? E beh, qualcuno naturalmente si è preso la briga di domandarlo al compositore, al paroliere, e lui ha detto: semplicemente, per il titolo ho scelto il mio colore preferito, cremisi, e il mio fiore o pianta preferita, il trifoglio. Ma tu guarda, e ci vuole tanta fantasia. La prossima canzone, Salto di palo in frasca, continuiamo col programma, col Buongiorno Musica e con le cover, è un brano di un duo statunitense, composto, formato dal cantante Daryl Hall e il musicista e produttore John Oates, e si chiamavano Hall and Oates, semplicemente, e nel 1980 incisero un brano intitolato Every Time You Go Away, che è stato poi riadattato da Paul Young, con lo stesso titolo naturalmente, ma con un arrangiamento diverso. Ascoltiamo entrambe le versioni, un assaggino dell'originale, e poi terminiamo la canzone con la cover di Paul Young.

Perché sono uguali ma sono diverse, l'avevo già detto, mi sto ripetendo, penso di sì, ne avevo detto in precedenza per un'altra cosa, no, nel senso che la prima è molto molto languida, ecco, diciamo così, e la seconda un pochino più ritmata. Comunque possono essere belle entrambe. Era Every Time You Go Away nella versione originale e poi la cover di Paul Young. La prossima canzone invece è di un produttore, compositore che scrisse molti brani soul di grande successo anche per le Supremes. Si tratta di Lamont Dozier. 1977 uscì questo singolo intitolato Going Back to My Roots, riproposto nel 1987 dal gruppo di Odyssey.

Sì, siete sintonizzati sulle frequenze di Radio Studio X e sta andando in onda il Buongiorno in Musica, però senza notizie curiose. Ci sono io, Sabrina, ancora per 30 minuti circa, con le cover. Mettiamo ancora a confronto due canzoni, più esattamente una canzone dei Chairmen 1970 e la versione di Kylie Minogue del 1992, Give Me Just a Little More Time.

Ho detto solo metà nome del gruppo canadese che ha inciso l'originale di questo brano. Erano i Chairman of the Board. Avevo dimenticato metà nome, però io non ho niente contro i Chairman of the Board, però devo dire che la canzone in questione, la versione di Kylie Minogue, è un pochino più carina, dai, diciamo la verità, anche perché la voce del cantante, beh, sembrava che lo strozzassero, non ce la faceva arrivare alla nota. Vabbè, forse era una mia impressione o comunque era la sua caratteristica. Questo ormai è passato remoto, quindi dimentichiamoci Chairman, dimentichiamoci Kylie Minogue e proseguiamo invece con una canzone del 1972 riproposta l'anno successivo in versione italiana da Patti Pravo. Di cosa sto parlando? Di Walk on the Wild Side. Questo è il titolo in inglese, mentre in italiano non ha niente a che vedere, traduzione proprio libera, I giardini di Kensington. Dunque, bisogna dire che molte volte, per quanto riguarda le cover, soprattutto quelle italiane, le versioni italiane, non potendo adattare la metrica, la lingua, insomma, fare delle traduzioni, i testi venivano completamente stravolti, come in questo caso. Mentre la versione originale di Lou Reed parlava di condurre una vita trasgressiva fuori dalle regole, invece la versione italiana è tutt'altra cosa, perché parla di questi giardini londinesi, Kensington, simbolo dell'eterna fanciullezza, cioè praticamente il rifiuto di Peter Pan a voler crescere. Lasciamo perdere la versione italiana e ascoltiamo Lou Reed.

credo proprio che l'unica cover di questa canzone di Lou Reed, Walk on the Wild Side, sia la versione italiana di Patti Pravo. Non sono riuscita a trovare altre cover, no, altri riadattamenti. Comunque non è che sia una cosa molto importante, delle volte ce ne sono a decine, ecco, canzoni che vengono riproposte, riadattate. Invece questa no, si è fermata lì con Patti Pravo. Andiamo avanti con 1993, un gruppo britannico degli M, perché riproposero un brano di Dennis Edward e Sida Garrett intitolato Don't Look Any Further del 1984.

Anche stavolta ho messo metà nome del gruppo e mi devo preoccupare, penso proprio di sì. Erano gli M, sì, però occorre aggiungere M People, questo gruppo britannico che ha riproposto questa canzone intitolata Don't Look Any Further. Tormentoni, tormentoni, 1979, parliamo di Umberto Tozzi e Gloria. Ebbene, questa canzone nel 1982 è stata riproposta in lingua inglese da Laura Branigan ed è rimasta nei primi posti nella classifica delle Hit Parade, della Hit Parade, per decine di settimane. Eh sì, quindi però non ascoltiamo il tormentone in lingua italiana, dai, tanto non è che c'è da impararla a memoria. È orecchiabilissima ed è uno dei più grandi successi di Umberto Tozzi, Gloria.

Io ho sempre pensato che i testi di Umberto Tozzi siano abbastanza ermetici, nel senso che si capiscono poco, però avranno un significato. Io non lo so, Gloria, stavo leggendo che gioca sul doppio senso fra il nome femminile e il concetto invece, la parola gloria come riscatto e successo. Vabbè, invece quella inglese no, è tutta un'altra cosa. La versione inglese parla di una gloria, di una donna di nome Gloria che conduce una vita frenetica e stressante. Vabbè, se volete farvi del male cercate un significato a queste canzoni, io mi limito invece ad ascoltarle così, a canticchiarle come vengono vengono. Ma torniamo agli anni 60, più esattamente al 1963. Era un decennio d'oro per una cantante britannica il cui pseudonimo, adesso non voglio dire il nome per intero, era Dusty Springfield. Una cantante famosissima nel Regno Unito, ma non solo, con canzoni di grande successo che poi sono andati anche oltre manica. Una di queste canzoni è I Only Want to Be With You, che è stata riproposta nel 1977 da Bay City Roller e poi nel 1988 da Samantha Fox. Io direi di unire le due voci femminili.

0: Fatti sentire. Dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
1: La mia modesta opinione, molto modesta, per questa canzone non è che si sono poi stravolti tanto per fare la cover, è rimasta quasi tale e quale. Sì, hanno aumentato un po' il ritmo, per il testo non c'era bisogno neanche di cambiare una virgola, visto che entrambe erano in lingua inglese, e comunque sono stati abbastanza fedeli, molto fedeli all'originale di Dusty Springfield, che però abbiamo ascoltato nella versione di Samantha Fox, I Only Want to Be With You. Ma concludiamo il nostro Buongiorno in Musica con una canzone che ebbe un grande successo, e restiamo negli anni 60, nel 1961. Era di un trio di fratelli cubani, Los Hermanos Rigual, e si intitolava Quando Calienta el Sol. Ebbene, c'è una storia da raccontare, perché questa canzone è stata riproposta da un trio italiano, creato appositamente da una casa discografica, perché all'epoca volevano sfruttare la moda delle canzoni della musica latinoamericana, e guarda caso Quando Calienta il Sol era proprio quello che ci voleva. Quindi crearono questo trio chiamato Los Marcellos Ferial, che erano di Bergamo, alta o bassa non lo so, però li spacciarono per messicani, li facevano viaggiare con le macchine, quelle lunghissime americane targate Messico, e li facevano fare la tournée. Ebbene, con questo stratagemma ebbero un grande successo e arrivarono primi in classifica nella Hit Parade. Incredibile come hanno aggirato la canzone originale. Beh, io sono sicura che la metà della popolazione italiana all'epoca pensava che la versione originale fosse quella dello Marcellos Ferial, però oggi grazie a internet si scoprono tanti altarini, una grande fonte di informazioni che prima non esisteva. Vabbè, comunque concludiamo il discorso e andiamo in onda Los Hermanos Rigual, un assaggino, e poi una cover del 1988 incisa da Luis Miguel, sì, il messicano, quello di Noi Ragazzi di Oggi.

niente a che vedere con la versione degli anni 60, che era molto più romantica. Beh, chiaramente se viene riproposta nel 1988 non poteva essere uguale, forse non sarebbe stata una cover che avrebbe stravolto l'originale, e così è stato anche per la lingua, perché il messicano non è proprio uguale allo spagnolo. Ma lasciamo perdere queste sottigliezze, e con questo concludiamo comunque il Buongiorno in Musica. Oggi abbiamo fatto degli strappi alla regola, mandando in onda delle canzoni degli anni 60, ma era interessante per poter fare un confronto. Il Buongiorno in Musica termina, ma non finisce qui naturalmente la programmazione di Radio Studio X. Continuate a seguirci, scaricate la nostra applicazione, e auguro a tutti una buona giornata. Noi come sempre da Sabrina, ciao, al prossimo Buongiorno in Musica.

0: fronte depressionario determina condizioni di spiccata instabilità al nord e su parte del centro. In mattinata precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud con sole prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338 777 8060.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 15, dove si segnalano 2 chilometri di coda per lavori e per il traffico intenso tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno in direzione Firenze, 1 chilometro di coda per un veicolo fermo in avaria al chilometro 42 tra Montopoli-Valdarno e San Miniato. Sempre in direzione Firenze, rallentamenti tra Scandicci e Firenze-Scandicci. Infine, per i cantieri notturni, stanotte in orario 21:06 sarà chiuso l'intero percorso della 1 direttissima in direzione Bologna. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
4: 2 minuti. Estate. Un libro.
5: Ci sono verità che si nascondono proprio dove tutti guardano, protette da un silenzio collettivo che nessuno osa rompere. E poi arriva qualcuno che quel silenzio non lo accetta, che continua a fare domande anche quando le risposte fanno paura. Un appassionante thriller d'esordio sul conflitto tra modernità e tradizione, tra uomo e ambiente. Una storia che racconta cosa siamo disposti a sacrificare per difendere ciò che ci definisce, un luogo, un amore, un'idea di giustizia. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli. Su 2minutiunlibro.it gli autori trovano tutto ciò che serve per dar voce al proprio libro. Quello di oggi si chiama I luoghi a cui appartieni, di Chiara Donadi. Alève des Alpes è un piccolo paese che vive grazie a un'unica industria e al turismo.

0: Teresa ha iniziato a vedersi di nascosto, sembra volerla dissuadere dall'indagare. La situazione si complica quando il gruppo ambientalista Wild Mountains arriva ad Alev des Alpes, determinato a fermare la costruzione della diga. Ma la loro causa giusta diventa rapidamente il pretesto per una serie di contrasti dalle conseguenze imprevedibili. E per scoprire la verità, Teresa dovrà mettere a rischio tutto ciò in cui crede. Dichiara a Donadi i luoghi a cui appartieni. In libreria da Marsilio.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
2: A Radio Studio X sono le ore 11 e 5 minuti.
3: Ti piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Con il patrocinio del comune di Crespina Lorenzana, le associazioni Crispis e il Consorzio Vivavisti Toscani vi attendono domenica 20 settembre dalle ore 15 alle 20 alla Fiera di Cenaia, dove troverai mercatini, auto e trattori d'epoca, mostre fotografiche e tanto altro. E nel pomeriggio in Piazza di Vittorio la musica di Radio Studio X con Carlo Raffalli DJ. Degustazioni vini e prodotti locali, non mancate. A Cenaia domenica 20 settembre.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-777-8060.
1: A Radio Studio X sono le ore 12 e 2 minuti.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 15, dove si segnalano 4 km di coda per lavori e per il traffico intenso tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. In A1 in direzione Bologna, rallentamenti per una perdita di carico in galleria tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci e code a tratti tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze-Scandicci in direzione Firenze. Infine, per i cantieri notturni, stanotte in orario 21:06 sarà chiuso l'intero percorso della 1 direttissima in direzione Bologna. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: 2 minuti.
5: Estate!
4: Un libro.
6: Ci sono verità che si nascondono proprio dove tutti guardano, protette da un silenzio collettivo che nessuno osa rompere. E poi arriva qualcuno che quel silenzio non lo accetta, che continua a fare domande anche quando le risposte fanno paura. Un appassionante thriller d'esordio sul conflitto tra modernità e tradizione, tra uomo e ambiente. Una storia che racconta cosa siamo disposti a sacrificare per difendere ciò che ci definisce, un luogo, un amore, un'idea di giustizia.

Farsi notare svolge l'incarico con determinazione, ma presto si rende conto che il lavoro è più complesso e oscuro di quanto sembri. Come mai i Touré promuovono la costruzione della diga? Cosa c'entra con il progetto Pietro Berton, un maestro di sci morto sulle piste una notte dell'inverno appena trascorso? E perché Andrea, un amico di Pietro con cui Teresa ha iniziato a vedersi di nascosto, sembra volerla dissuadere dall'indagare? La situazione si complica quando il gruppo ambientalista Wild Mountains arriva ad Alève des Alpes, determinato a fermare la costruzione della diga. Ma la loro causa, giusta, diventa rapidamente il pretesto per una serie di contrasti dalle conseguenze imprevedibili. E per scoprire la verità, Teresa dovrà mettere a rischio tutto ciò in cui crede. Di Chiara Donadi, I luoghi a cui appartieni, in libreria da Marsilio.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance.

0: Ehi Marty, presto! Dobbiamo andare nel futuro e ascoltare Juice con Rob Zancanelli! Non me lo voglio perdere!
1: Hai un evento da festeggiare? Compleanno, anniversario, promozione o una semplice dedica? Compila la tua playlist di 10 canzoni dance, indicando da dove ascolti e chi saluti all'indirizzo mail juice.djrob@gmail.com. Oppure nella sezione dedicata dell'app scaricabile dal sito www.radiostudioix.it per i dispositivi Android. Per tutti gli altri clicca Ascolta la radio dal sito e ci ascolti in tutto il mondo. Juice va in onda il sabato alle 14.30 e altre repliche nella settimana.
0: Ehi Martin, grande Giove! Sento connettiti!

0: un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio, ciao.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: A Radio Studio X sono le ore 13 e un minuto.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 15, dove si segnalano 4 km di coda per lavori e per il traffico intenso tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. In A1, code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di valico Baccheraia in direzione Bologna. In Fipili, code a tratti tra la Strassigna e Firenze Scandicci verso Firenze. Rallentamenti tra Empoli Est ed Empoli in entrambe le direzioni. Code in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze. Infine, per i cantieri notturni, stanotte in orario 21.06 sarà chiuso l'intero percorso della 1 direttissima in direzione Bologna. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
3: Un saluto a Radio Studio X, la radio di sola musica dance. Io sono Melody Castellari, in arte anche Dear Talk to Me. Cause baby, oh Lady Violet, inside turning to outside, this feeling you can't hide, is touching a highlight in your eyes. Un bacio grande, ciao ciao. Un saluto a Radio Studio X, la radio di sola musica dance. Io sono Melody Castellari, in arte anche Dear Talk to Me. Cause baby, oh Lady Violet, inside turning to outside, this feeling you can't hide, is touching a highlight in your eyes. Un bacio grande, ciao ciao.

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in the
2: mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: A Radio Studio X sono le ore 13 e 59 minuti.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Rallentamenti ma a causa dei forti temporali anche tra Firenze Sud e Incisareggello in entrambe le direzioni. A causa di lavori invece in A15, 2 km di coda tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Passiamo sulla Fipili, dove a causa del traffico intenso si segnalano code tra Montopoli Valdarno e Ponte d'Aesti in direzione mare, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze, rallentamenti per forti temporali anche sul raccordo Siena-Firenze tra San Casciano e l'allacciamento con la 1 in entrambe le direzioni. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
5: Salve a tutti, sono Sandy Barton from Ibiza, saluti a Radio Studio X. Ciao ciao!
6: Ciao a tutti, sono Natalie dei The Sound Lovers. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Studio X.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

ti piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music. Gore yaka gore yaka gore in a rakas. Gore yaka gore.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in the
2: mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. Is that a problem? Yeah, I can't fix it, 'cause I can do it in the mix.

0: of rhythm and dance with me. Welcome to the world of rhythm and dance with me.
1: Benvenuti su 90s Dance Machine, io sono DJ Leo Dance e anche oggi vi porto dentro il cuore più autentico della musica dance anni 90, quella vera, quella che non aveva bisogno di filtri, quella che bastava far partire e succedeva subito qualcosa. La puntata di oggi è dedicata a un tema che chi ha vissuto davvero la console in quegli anni conosce benissimo, le armi segrete del DJ negli anni 90, perché ogni DJ, oltre alle hit più famose, aveva sempre dei dischi speciali. Brani che magari non erano per forza i più venduti in assoluto, ma che al momento giusto diventavano devastanti. Il disco da tirar fuori quando volevi riaccendere la pista. Il disco da usare quando dovevi cambiare marcia. Il disco da mettere quando sentivi che serviva un ritornello forte, una bassline giusta, una melodia capace di ribaltare l'atmosfera in pochi secondi. Erano le vere armi segrete, quelle che nella borsa del DJ non mancavano mai. Quelle che appena le mettevi sul piatto facevano alzare gli occhi verso la console e dicevano a tutti: adesso si fa sul serio. E allora preparatevi, perché oggi facciamo un viaggio dentro quei jolly da pista, quei colpi sicuri, quei dischi che negli anni 90 hanno salvato serate, acceso dance floor e trasformato un bel set in un grande set. Questa è 90s Dance Machine su Radio Studio X e adesso si parte.

Cominciamo da un tipo di arma segreta che ogni DJ amava avere a portata di mano, quella dell'aggancio immediato. Parlo di quei brani che non avevano bisogno di spiegazioni, bastavano poche note, un attacco vocale, un groove riconoscibile e la pista capiva subito dove stavi andando a parare. Erano i dischi perfetti per rompere il ghiaccio, per rimettere tutti in movimento, per riportare il sorriso in faccia alla gente. Negli anni 90 il DJ doveva leggere la pista in tempo reale. Non c'erano schemi che ti suggerivano cosa fare, non c'erano forme d'onda da seguire con gli occhi. C'erano l'orecchio, l'istinto, l'esperienza e c'erano i dischi giusti, quelli che ti garantivano un'entrata pulita, un impatto immediato e una risposta sicura del pubblico. E allora partiamo proprio da lì, da tre armi segrete che avevano una missione precisa: entrare dritti nella testa

0: E questa era una partenza che dice già tutto. Tre brani che raccontano benissimo una regola non scritta della console anni 90. Quando volevi accendere davvero una serata dovevi scegliere dischi semplici solo in apparenza, ma fortissimi nell'effetto. Perché l'arma segreta non è soltanto il pezzo raro, a volte è anche il pezzo giusto al momento giusto. Quello che tutti sentono arrivare, quello che non lascia tempo per pensare, quello che fa partire subito il corpo. E noi siamo solo all'inizio, perché adesso entriamo in un altro territorio molto caro a DJ italiani degli anni 90. Quello dei brani che avevano personalità, spinta e quel tocco inconfondibile che in pista faceva la differenza.
1: Radio Studio X. Radio Studio X.
0: Adesso apriamo il cassetto dei jolly italiani. Negli anni 90 in console i DJ italiani avevano una fortuna enorme. Potevano puntare su produzioni che avevano una firma precisa, un'identità forte, un suono riconoscibile dopo pochi secondi. Bastava spesso una linea di basso, un synth, un incastro ritmo particolare e capivi subito che stava arrivando qualcosa di serio. Questi erano dischi preziosi perché riuscivano a fare una cosa fondamentale, tenere alta la pista senza essere mai banali. Avevano melodia, avevano tiro, avevano classe, ma soprattutto avevano quell'energia da club che ti permetteva di far salire la tensione senza perdere l'eleganza. Qui il DJ faceva davvero il DJ. Sceglieva il momento, lavorava sull'ingresso, lasciava respirare il break e poi accompagnava la pista in una nuova direzione. Adesso mettiamo sul piatto tre armi segrete italiane che in quegli anni erano oro puro.

0: Questa sequenza ci ricorda una cosa importantissima. Negli anni 90 il DJ non lavorava soltanto con le hit, ma con i colori del set. E i colori italiani in quel periodo avevano davvero una marcia in più. Erano dischi che potevi usare per costruire, per rilanciare, per dare personalità alla serata. Ed è proprio questo il bello del tema di oggi. Stiamo riscoprendo quelle tracce che magari non venivano sempre presentate come i pezzi più ovvi, ma che in console erano autentiche cartucce vincenti. Se vi siete appena sintonizzati, ben trovati da DJ Leo Dance, state ascoltando 90s Dance Machine su Radio Studio X e la puntata di oggi è dedicata alle armi segrete del DJ negli anni 90. Tra poco andiamo in un altro territorio fondamentale, quello delle grandi armi vocali, i brani che bastavano da soli a prendere la pista per mano.
1: Radio Studio X, Radio Studio X.
0: E adesso arriviamo a una categoria che ogni DJ conosce benissimo, le cartucce vocali, perché ci sono momenti in cui il pubblico non vuole soltanto battere il piede, vuole riconoscere una voce, afferrare un ritornello, trovare una frase da cantare al volo, sentire quella scarica emotiva che trasforma un dance floor in un coro collettivo. Negli anni 90 questi brani erano fondamentali, erano il punto d'incontro perfetto tra radio e club. Funzionavano in macchina, funzionavano a casa, ma soprattutto funzionavano in pista perché avevano struttura, impatto e una forza melodica che restava addosso. Il DJ lo sapeva, quando voleva fare centro poteva pescare da lì, una voce forte, un hook immediato e la serata cambiava faccia. Adesso alziamo il volume e lasciamo parlare tre di queste armi segrete vocali. La, la, la.

0: Questa è la dimostrazione perfetta che il potere di una traccia dance non sta soltanto nel beat, ma anche in come ti entra dentro. Quando una voce è giusta, quando il ritornello è forte, quando il brano ha quella combinazione perfetta tra tensione e liberazione, allora non hai più soltanto una canzone, hai un'arma segreta. Sono quei dischi che il pubblico non ascolta e basta, li sente propri, li riconosce al primo respiro e appena partano cambia l'energia del locale. Ma attenzione, perché adesso arriva un altro momento chiave del set, quello in cui il DJ decide di sorprendere davvero, di spostare il baricentro, di aprire una porta diversa dentro la serata.
1: Radio Studio X. Radio Studio X.
0: Questa sequenza è dedicata alle mosse a sorpresa, perché un DJ anni 90 non doveva solo tenere il ritmo, doveva anche saper sorprendere, doveva capire quando era il momento di cambiare atmosfera, di portare dentro una melodia diversa, di inserire un brano capace di allargare la pista non solo in larghezza, ma anche in profondità.

Queste erano le tracce che davano respiro e insieme alzavano il livello. Quelle che magari partivano in modo meno frontale, ma poi si aprivano e diventavano enormi. Dischi che avevano una loro aura, una loro eleganza, un loro spazio speciale nel set. Ed erano armi segrete proprio per questo, perché non si limitavano a far saltare la gente, la facevano entrare in un altro stato. Adesso lasciamo parlare tre brani che, messi nel momento giusto, facevano davvero cambiare il paesaggio della pista.

0: Che meraviglia questa parte di viaggio, perché qui si sente davvero una delle qualità più affascinanti del DJing anni 90. La capacità di non essere mai piatti, di non dare alla pista sempre la stessa cosa, di cambiare pelle al set senza perdere intensità. Queste erano tracce che non servivano soltanto a far ballare, servivano a raccontare, a creare un passaggio, una tensione diversa, un momento che restava in testa anche dopo la serata. E questo è proprio lo spirito della puntata di oggi. Se vi siete appena sintonizzati, io sono DJ Lo Dance e state ascoltando 90s Dance Machine su Radio Studio X. Il tema di oggi è le armi segrete del DJ negli anni 90, quei dischi jolly che facevano davvero la differenza in console. Adesso ci prepariamo all'ultima raffica della puntata, quelle delle bombe finali, i pezzi da usare quando volevi chiudere una serata con il massimo dell'energia.
1: Radio Studio X. Radio Studio X.
0: E adesso è il momento dell'artiglieria finale. Negli anni 90 c'era sempre un punto del set in cui il DJ decideva di spingere sul serio. Niente mezze misure, niente compromessi. Era il momento in cui tiravi fuori quelle tracce che avevano una missione semplice e chiarissima. Alzare tutto. Più energia, più mani in aria, più risposta dalla pista, più adrenalina. Questi erano dischi che servivano per lasciare il segno prima di cambiare atmosfera o prima di entrare nella parte conclusiva della serata. Tracce che anche a distanza di anni conservano ancora un potere impressionante. E allora chiudiamo questa cavalcata sulle armi segrete del DJ anni 90 con tre colpi pesanti. Tre bombe vere, tre pezzi che in console significavano una sola cosa. La pista è nostra.
1: Yeah!

0: qui davvero si sente tutta la forza di questa puntata, perché alla fine le armi segrete del DJ anni 90 erano proprio questo: dischi con un'identità fortissima, dischi che funzionavano, dischi che ti permettevano di comandare l'energia della pista con intelligenza, gusto e istinto. C'erano i brani di apertura, quelli da rilancio, quelli da canto collettivo, quelli da sorpresa e quelli da chiusura esplosiva, ma tutti avevano una cosa in comune: quando li mettevi succedeva qualcosa. E adesso, prima dei saluti finali, arriva il momento più personale del programma, quello in cui la dance incontra una storia, un nome, un'emozione. È il momento della nostra dedica dance.
1: Radio Studio X. Radio Studio X.
0: La dedica di oggi è per Matteo da Pistoia. Matteo è uno di quelli che la dance anni 90 non l'ha mai vissuta come semplice sottofondo. Per lui è sempre stata una spinta vera, una compagna di viaggio, una scarica d'energia nei momenti in cui serviva a rialzare la testa, ritrovare il ritmo, rimettere in ordine i pensieri. Mi ha fatto venire in mente quelle persone che durante la giornata tengono dentro tutto: lavoro, corse, impegni, responsabilità, e poi appena trovano il brano giusto si ricollegano a una parte più libera di sé, più istintiva, più viva. Allora Matteo, questa è per te, per quando hai bisogno di rimettere il motore al massimo, per quando vuoi sentire di nuovo quella scarica che solo la vera dance sa dare. E per chiudere una puntata dedicata alle armi segrete del DJ anni 90, ho scelto un brano che più arma segreta non si può. E allora alza il volume, questa è la dedica dance di 90s Dance Machine.

there's no limit. E questa era la dedica dance di oggi, dedicata a Matteo da Pistoia. Un finale così ci ricorda perfettamente perché la dance anni 90 continua ancora oggi a farci battere il cuore in modo speciale, perché aveva energia, identità, impatto, ma soprattutto aveva il potere di trasformare un momento qualsiasi in un momento da ricordare. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di 90s Dance Machine, dedicata alle armi segrete del DJ negli anni 90. Abbiamo riaperto insieme la borsa del DJ, metaforicamente parlando, e ci siamo ritrovati dentro quei dischi che in console erano molto più che semplici tracce. Erano scelte, intuizioni, colpi giusti, istanti perfetti. Da DJ Leo Dance è tutto. Grazie per essere stati con me qui su Radio Studio X. E ricordatevi una cosa. Finisce la puntata, ma la vibrazione dance continua. A prestissimo! Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da

Ciao, sono Whisky. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X. To all the people all around.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.
2: Radio Studio X sta per andare in onda. Mixing for you di Pierino V. Buon ascolto.

Il nostro passato si evolve nel futuro, dove la differenza è nella selezione. Da questo momento in console, DJ Pierino B.

0: cura di Pierino V. Buon ascolto.
1: Eccoci qua ancora una volta. È il Mixing for You in diretta su YouTube, in diretta su Radio Sp-

particolare, ho trovato dei brani un pochino sofisticati anche, ma a me piacevano e quindi ho cercato di rimetterli in essere. Parte così il Mixing for You di oggi, sempre e vi ricordo sulle frequenze di Radio Studio X 99 e 2 della FM italiana, ma su YouTube. Eccolo, comincia così, si chiama Beja.

0: Radio Studio X presenta Mixing for You, programma ideato e condotto da Pierino V.
1: L'eccellenza è nella selezione.

questo Mixing for You di oggi, in diretta su YouTube e in diretta su Radio Studio X, la vostra radio, la radio di musica dance, ma c'è anche la dance

0: Ay.
1: È la musica di qualità, come dice la famosa pubblicità che sta andando in televisione. Questo è Radio Studio X, questo è YouTube, è il Mixing for You.

meno più fighettine, eh? O magari in preascolto durante la serata, prima della serata ovviamente, mettevamo un po' di roba così, eh.

E mi raccomando, quando guardate su YouTube, iscrivete, fate iscrivere, cliccate sulla campanellina in modo che avete sempre l'avviso di quando metto qualcosa di nuovo, eh. YouTube, Pierino V, Radio Studio X, 99.2 della FM italiana, Mixing.

0: Michael Jackson.
1: Yeah,
0: yeah. I want you back. Era il 1988. Uscì questa remix di I Want You Back, Michael Jackson and the Jackson 5.

Alice Wonder, l'ottava meraviglia. E il mix in for you di oggi, sempre in diretta su YouTube e sempre in diretta

prossimamente faremo un po' di banco nuovo qua, e faremo anche una direttina, magari qualche direttina con i vinili, e lo facciamo, dai.

parlo sempre di una selezione anni 80. Ho trovato delle chicche oggi, che bellezza, che bellezza! Pierinovi alla console su Radio Studio X tutti i martedì e giovedì alle 16.30.

0: 70, 80, 90. Selezioni musicali a cura di Pierino V.
1: Salve.
2: Ogni tanto mi arriva questo che mi dice salve.

martedì e giovedì 16:30. Le frequenze sono quelle di Radio Studio X 99.2 della FM italiana, ma ci trovate anche su www.radiostudiox.it e lì potete scaricare l'applicazione.

se vi fate iscrivere al canale di Pierino V, perché più siamo e meglio è. Pigiate sulla campanella perché almeno ci siamo tutti, e mettete i like. Like!

0: siamo partiti molto, molto
1: figattini.

chiusura qua. E devo smontare tutto, quindi sto facendo le mixing for you per voi. Radio Studio X 99.2 della FM italiana e YouTube presentano la Mixing for You.

la dance che ha fatto storia. L'eccellenza è nella selezione. 70, 80, 90. Welcome to the Dance Club. Più energia sulla giusta melodia.

0: A Radio Studio X sono le ore 18 e 7 minuti.
1: Yo DJ!
2: DJ Master Mix.
3: Your DJ has only just begun.
4: DJ Master Mix presenta Your DJ su Radio Studio X.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un veicolo fermo in avaria ora rimosso si registrano 5 km di coda tra Firenze Sud e Valdarno in direzione Roma. In A11 invece, a causa del traffico intenso, code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sempre a causa del traffico intenso in Fipili in direzione Mare, code a tratti tra Firenze Scandicce e La Strassigna, con code in uscita alla Strassigna. Rallentamenti in direzione Firenze tra Scandicci e Firenze Scandicci. Treni per inconvenienti tecnici sulle linee, ritardi, variazioni o cancellazioni sulla linea Pisa-Grosseto-Roma e per i treni percorrenti la tratta di Empoli. Città di Firenze, per un nuovo allaccio alla rete idrica fino al 3 ottobre in via di San Niccolò, divieto di transito nel tratto tra via del Giardino Serristori e via di San Miniato. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: 2 minuti.
4: Estate!
3: Un libro.
5: Ci sono verità che si nascondono proprio dove tutti guardano, protette da un silenzio collettivo che nessuno osa rompere. E poi arriva qualcuno che quel silenzio non lo accetta, che continua a fare domande anche quando le risposte fanno paura. Un appassionante thriller d'esordio sul conflitto tra modernità e tradizione, tra uomo e ambiente. Una storia che racconta cosa siamo disposti a sacrificare per difendere ciò che ci definisce, un luogo, un amore, un'idea di giustizia. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli. Su 2minutiunlibro.it gli autori trovano tutto ciò che serve per dar voce al proprio libro. Quello di oggi si chiama I luoghi a cui appartieni, di Chiara Donadi. Alève des Alpes è un piccolo paese che vive grazie a un'unica industria e al turismo. Una valle di poco meno di 3.000 persone in cui la giovane avvocata Teresa arriva con l'incarico di supervisionare la costruzione di una diga, un progetto sostenuto da una potente famiglia locale, i Touré. Teresa, ambiziosa e desiderosa di farsi notare, svolge l'incarico con determinazione. Ma presto si rende conto che il lavoro è più complesso e oscuro di quanto sembri. Come mai i Touré promuovono la costruzione della diga? Cosa c'entra con il progetto Pietro Berton, un maestro di sci morto sulle piste una notte dell'inverno appena trascorso? E perché Andrea, un amico di Pietro con cui Teresa ha iniziato a vedersi di nascosto, sembra volerla dissuadere dall'indagare? La situazione si complica quando il gruppo ambientalista Wild Mountains arriva ad Alève des Alpes, determinato a fermare la costruzione della diga. Ma la loro causa, giusta, diventa rapidamente il pretesto per una serie di contrasti dalle conseguenze imprevedibili. E per scoprire la verità, Teresa dovrà mettere a rischio tutto ciò in cui crede. Di Chiara Donadi, I luoghi a cui appartieni, in libreria da Marsilio.
6: Con il patrocinio del Comune di Crespina Lorenzana, le associazioni Crispis e Consorzio Vivavisti Toscani vi attendono domenica 20 settembre dalle ore 15 alle 20 alla Fiera di Cenaia, dove troverai mercatini, auto e trattori d'epoca, mostre fotografiche e tanto altro. E nel pomeriggio in Piazza di Vittorio la musica di Radio Studio X con Carlo Raffalli DJ. Degustazioni vini e prodotti locali, non mancate. A Cenaia domenica 20 settembre.
7: Vuoi vedere un po' di azione?
8: Sì, certo.
9: Radio Studio X, la storia della musica con

0: un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio, ciao.

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: A Radio Studio X sono le ore 19 e un minuto.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: Amici di Radio Studio X, benvenuti all'ascolto dei Lords of the Funk, una rassegna di musica funky curata da Andrea Pervan. B&O, DJ Studio. Dynamite. 60 minuti di funky su Radio Studio X.

Creative Suits da Los Angeles, guidati da Ron Townsend, a sua volta ex membro dei Five Dimensions. Il loro maggior successo sarà una cover di un pezzo di Billy Wilder's Who Is He?

Harlem nel 64. Cambieranno l'identità del gruppo alcune volte, poi, per cause di forza maggiore, Cuba Gooding Senior diventerà il cantante e scaleranno le classifiche.

due brani in sequenza delle Pussets, quelle della meravigliosa I Never Gonna Give My Love Again. Il primo, dall'LP dell'80, Leave That Boy Alone, è I Always Be Your Friend.

per gli amanti delle statistiche, sesta presenza dei People's Choice, un 45 giri del 76, jam, jam, jam.

Sì, era la sesta presenza per i People Choice, ma abbiamo anche un'ottima quarta comparsa per i Dynasty. Vi ricordo la loro etichetta, come sempre la Solar di Dick Griffey e il 12 pollici del 79. State sfondando.

Charles Edwin Hatcher, meglio conosciuto come Edwin Starr. Una delle sue ultime uscite, 1900.

Washington. Con questo disco fu il primo ad essere stampato sull'etichetta olandese Ramshorn Records, fondata nel 79 e che si occupava molto di importare da USA e Canada per distribuire poi in

0: time. Tip to the top.
1: Avete ascoltato un estratto dai Lords of the Funk. 60 minuti di ottima musica su Radio Studio X.

0: Stai ascoltando Radio Studio X.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Ultimo appuntamento con l'informazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla Fipili, dove a causa del traffico intenso si registrano code in uscita alla Strassigna in direzione mare. Sulle raccordo Siena-Firenze invece a causa di lavori code tra Impruneta Grevenchianti e San Casciano in direzione Siena. Si segnala inoltre che stanotte in orario 21:06 a causa di lavori la 1 direttissima rimarrà chiusa in direzione nord, collegamento con Bologna garantito dalla 1 panoramica. Treni per un guasto tecnico sulla linea nei pressi di Cecina, i convogli percorrenti la tratta Pisa-Grosseto-Roma stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. Città di Firenze, per un nuovo allaccio alla rete idrica fino al 3 ottobre in via di San Niccolò, divieto di transito nel tratto tra via del Giardino Serristori e via di San Miniato. E anche per oggi è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Ehi Marty, presto! Dobbiamo andare nel futuro e ascoltare Juice con Rob Zancanelli! Non me lo voglio perdere!
4: Hai un evento da festeggiare? Compleanno, anniversario, promozione o una semplice dedica? Compila la tua playlist di 10 canzoni dance, indicando da dove ascolti e chi saluti all'indirizzo mail juice.djrob@gmail.com. Oppure nella sezione dedicata dell'app scaricabile dal sito www.radiostudiox.it per i dispositivi Android. Per tutti gli altri clicca Ascolta la radio dal sito e ci ascolti in tutto il mondo. Juice va in onda il sabato alle 14:30 e altre repliche nella settimana.
3: Ehi Marti, grande Giove! Sento connettiti!
5: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
8: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
8: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
8: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: I Minion sono tornati!
15: Il film su come conquistarono Hollywood.
16: Pignata, carbonara, lasagna.
15: E rischiarono di perdere il pianeta.
17: Hai scritto un film di mostri?
18: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
15: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Avete ascoltato Trailers in FM.
19: Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da

0: A Radio Studio X sono le ore 21, in punto.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.

0: mixed by Matteo Mattei.
1: Radio Studio X.
2: Dai ritmo ai tuoi ricordi.
3: Stai ascoltando Radio Studio X, la colonna sonora della tua giornata.
4: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
7: Psst. Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri? Io conosco il mostro perfetto per voi!
5: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
4: Avete ascoltato Trailers in FM.
16: A Radio Studio X sono le ore 22 e 2 minuti.
17: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Con il patrocinio del Comune di Crespina Lorenzana, le associazioni Crispis e il Consorzio Vivavisti Toscani vi attendono domenica 20 settembre dalle ore 15 alle 20 alla Fiera di Cenaia, dove troverai mercatini, auto e trattori d'epoca, mostre fotografiche e tanto altro. E nel pomeriggio in Piazza di Vittorio la musica di Radio Studio X con Carlo Raffalli DJ. Degustazioni vini e prodotti locali, non mancate. A Cenaia domenica 20 settembre.

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: Ehi Marty, presto! Dobbiamo andare nel futuro e ascoltare Juice con Rob Zancanelli. Non me lo voglio perdere!
1: Hai un evento da festeggiare? Compleanno, anniversario, promozione o una semplice dedica? Compila la tua playlist di 10 canzoni dance, indicando da dove ascolti e chi saluti all'indirizzo mail juice.djrob@gmail.com. Oppure nella sezione dedicata dell'app scaricabile dal sito www.radiostudioix.it per i dispositivi Android. Per tutti gli altri clicca Ascolta la radio dal sito e ci ascolti in tutto il mondo. Juice va in onda il sabato alle 14.30 e altre repliche nella settimana.
0: Ehi Marti, grande Giove! Sento connettiti!

0: A Radio Studio X sono le ore 23 e 2 minuti.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
2: Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.
3: 3, 2, 1, 2, ignition. The Party. The Party. The Party. The History of Dance Music 70 e 80. In studio, Roberto Tintori.

Un gruppo che certo non ha bisogno di presentazione. Siamo nel 1979, addirittura abbiamo gli ABBA con questa canzone dal titolo As Good As New, che fu prodotta anche in versione spagnola, molto interessante, ebbe un buon successo in Messico, in Venezuela, col nome, vediamo un po', di Estoy Soñando. Pensa un po'. E naturalmente gli ABBA, vabbè, è uno dei gruppi più storici per quanto riguarda la storia della musica pop, molto attivi tra il 1972 e il 1983. Io non so quanto, ecco, credo che abbiano anche un Guinness dei primati in quanto vendite di dischi, 370 milioni di dischi venduti. Credo che forse neanche Beatles o i Pink Floyd sono arrivati a questi numeri. Comunque adesso andiamo avanti con Anna Faye Brooks, pezzo molto d'ascolto per Palati Fini.

eccola qua, Alma Faye Brooks con Ears to Life, un pezzo decisamente molto gradevole all'ascolto, anche se decisamente poco conosciuto. Certo che questa Alma Faye non ha venduto assolutamente a livello degli ABBA come dischi, no? No, dico questo perché mentre andava in onda la canzone mi è venuta un po' la curiosità di vedere quanti dischi per esempio ha venduto Elvis Presley. Qualcuno dice 1 miliardo, può darsi. Certo è che probabilmente era più facile vendere molti dischi, diciamo così, 50 anni fa, quando non c'è tutto il problema legato alla pirateria, tutte queste cose qui, forse rispetto ad oggi. Però c'è anche da dire che eravamo in meno come numero di persone nel mondo, e naturalmente non c'erano i mezzi di oggi, anche se forse i mezzi di oggi a volte sono un po' dispersivi. Comunque adesso andiamo avanti con

una bella produzione per Ariola Records, questa mandaria con Fashion Pack. Attenzione perché sul lato B di questo disco mix troviamo un'interessantissima disco version di un brano che ebbe tanto successo durante la Seconda Guerra Mondiale, Lili Marlene, reinterpretata da Mandela in maniera veramente ottimale, direi. Un po' come aveva fatto appena 2 anni prima, se ci pensiamo bene, addirittura la famosa Grace Jones con La Vie en Rose, che in quel caso era una cover decisamente interessante. A proposito di grandi lady, e questa canzone manca per apposta, si intitola Ladies Only, abbiamo niente poco di meno che forse la regina della musica soul, ossia niente poco di meno che Aretha Franklin. Aretha Franklin, una produzione molto disco del 1979 dal titolo Ladies Only.

stato un periodo verso 1978 in cui diversi brani disco cominciavano come dei lenti e poi andavano naturalmente ad aumentare alla grande. Probabilmente era stata Donna Summer a inaugurare questa serie con Last Dance. Sulla scia di quella canzone anche Aretha Franklin realizzò nel 1979 questo piccolo singolo, tanto uscito su 7 pollici, neanche su 12, dal titolo Ladies Only. E poi naturalmente c'erano stati tutta un'altra lunga serie di cantanti, vedi Barbara Streisand, poi c'erano state, guardiamo un po', France Jolie e molte altre che appunto avevano questo stile di cominciare come un lento e poi invece in realtà si trasformava un brano da ballo. Adesso andiamo con gli Arpeggio, gruppo molto famoso. Questa canzone prende il titolo di Saturday Night.

I Mitici Arpeggio, questo gruppo dove dietro c'era un certo Simon Susan. Loro realizzarono tre album tra il 1978 e il 1980, e in particolare l'album del 1980 prendeva il titolo proprio di questo disco mix uscito l'anno precedente dal titolo Breakout. Ma adesso noi andiamo avanti perché abbiamo una produzione italiana molto interessante, decisamente elettronica. Noi italiani ci siamo sempre dati abbastanza alla musica elettronica in tema di naturalmente musica disco, italo disco anche soprattutto negli anni 80, anche perché forse non ci si poteva permettere quelle grandi produzioni americane ricche naturalmente di fiati, bellissimi violini, grandi band, magari 30-40 compositori, e ovviamente i prezzi per realizzare un disco del genere erano piuttosto elevati, qui in Italia non ci si poteva permettere, quindi si ripiegò alla musica elettronica. Un'interessante produzione che andò molto forte tra il 78 e il 79, era cura di Celso Valli, tra l'altro direttore spesso e volentieri di orchestra del Festival di Sanremo, e realizzò due album tra il 1978 e il 1979. Ci ascoltiamo dall'album Disco Fizz del 1979 questa Anytime or Place.

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station.

funky con suoni vagamente elettronici per quanto riguarda questa produzione del 1982 dal titolo Feel My Love. Lei si faceva chiamare Loris Hudson e realizzò due soli dischi mix, questo del 1982 e poi Automatic Lover. Chissà che magari non fosse una cover del famoso brano di Didi Jackson. Non abbiamo vediamo un po' se abbiamo qualche indicazione. No, non ci sono indicazioni particolari su questa canzone, non lo possiamo sapere. Ci sono di scena gli anni 80, quindi musica funky, disco e dintorni. Abbiamo una bella produzione di Gino Socio con Carl Silver, questa è

canadesi e anche Gino Socio, d'altra parte lui ha, nonostante il cognome italiano, comunque abitava in Canada e realizzò appunto una serie di produzioni per questa cantante, due album, uno nel 1979, Hold On, I'm Coming, e l'altro del 1981, Set Me Free, e noi in questo caso ci siamo proprio ascoltati la canzone che dava il titolo all'intero album, però l'abbiamo ascoltata comunque sul formato 12 inch, 12 pollici. Una bella produzione a questo punto per Prelude Records, lei poco conosciuta, dei Jetsy Ladies, si titola Blown

un sound decisamente elettronico come era quello classico venuto fuori dal 1982-1983 in poi. Si lasceranno naturalmente molti suoni analogici e andremo decisamente più sull'elettronica. Si cominciò prima con la drum machine, naturalmente batteria elettronica, poi siamo andati col basso elettronico e poi naturalmente molto uso di tastiere e dintorni. E allora a questo punto Spinners, gruppo indimenticabile, si erano formati a Detroit, addirittura vediamo un po', addirittura negli anni 60, tant'è vero che il suo primo album è del 1967 e andarono molto bene avanti fino alla fine addirittura degli anni 80.

Mystici Spinners. Ci fu un periodo veramente di grande successo nel 1980 grazie a un loro hit dal titolo Working My Way Back to You, che era stata lanciata addirittura da Michael Zeger, lo stesso di Led Zeppelin. Questo Michael Zeger che ogni tanto viene sempre fuori ultimamente, come produttore, autore, eccetera eccetera. Va bene, allora ancora grandi nomi, perché dopo Spinners addirittura qui c'è Jermaine Jackson. Questa canzone prende titolo di Burning Heart ed è del 1980.

abbiamo trasmesso The Party, The History of Dance Music 70s.

dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in the
2: mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con

0: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Trailers in FM.
13: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
14: Radio Studio X, i mitici anni 70, 80, 90. Una radio, un mare di musica e ritmo sempre con te.

Ciao, sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X. Ciao, un abbraccio.

0: A Radio Studio X sono le ore 24 e 58 minuti.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
2: Radio Studio X, la musique disco pour toute l'Europe. Bonne écoute.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

svolta la tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da

0: A Radio Studio X sono le ore 2, in punto.
1: Radio Studio X, i mitici anni 70, 80, 90, una radio, un mare di musica e ritmo sempre con te.
2: Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana, in FM sui 99.2 MHz, oppure in onde medie. 1485 kHz per Livorno e Costa Tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e Provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!